Vedete, Miranda Giovanna, chi c'è? Vishwaguru Mahamandra Swasi Swami Maheshwaranandji Guru Dev ki jai.